0: 外皮非常的软，然后那里面的筋，就是因为它那个筋很粗嘛，吃起来的话会更有嚼劲一点，很带感。
1: 就是我们西北这边吃肉，大口吃肉，大碗喝酒的一种感觉，吃起来特别爽。
2: 能吃一个绝对没有问题。
3: 能吃三个。
4: 一三五吃牛蹄，二四六吃羊腿。
5: 瘦瘦二十，瘦瘦十，瘦瘦二十，瘦瘦二十。
6: 大口吃肉，满嘴留香。趁着酣畅淋漓的劲头，与好友举杯划拳，笑声与欢呼交织，将夜晚的氛围烘托到最高点。
7: 二六九六六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二六二